lacrime, ecco-la, avvocata nostra, e si vostri oggi misericordiosi, a non altri rimirai, e dopo di questo esilio, mostri